0: loquebantur variis linguis apostoli magnalia Dei.
1: Dagli Atti degli Apostoli. Il Dio dei nostri padri ha risuscitato Gesù, che voi avevate ucciso appendendolo alla croce. Dio lo ha innalzato con la sua destra, facendolo capo e salvatore, per dare a Israele la grazia della conversione e il perdono dei peccati. E di questi fatti siamo testimoni noi e lo Spirito Santo, che Dio ha dato a coloro che si sottomettono a Lui.

0: Accipit Spiritum Sanctum, quorum remiseris peccata, remittuntur eis. Alleluia.
1: Christum Dominum qui Ecclesiam suam per Spiritum congregavit, spe firma imploremus. Renova Domine faciem terre.
2: Renova Domine faciem terre.
3: Signore Gesù, che dal tuo cuore trafitto hai fatto scaturire le sorgenti della vita, manda a noi il tuo Spirito come principio della creazione nuova.
2: Renova Domine faciem terre.
3: Tu, che dal cielo hai effuso sugli apostoli il dono del Padre, manda il tuo Spirito a rinnovare l'umanità intera.
2: Renova Domine faciem terre.
3: Hai dato agli apostoli il potere di perdonare i peccati. Manda il tuo Spirito per la riconciliazione e la salvezza del mondo.
2: Renova Domine faciem terre.
3: Hai promesso lo Spirito Santo come Maestro e Consolatore. Donaci la sapienza del Vangelo.
2: Renova Domine faciem terre.
3: Hai promesso lo Spirito Santo per rafforzarci nella fede. Rendici nel mondo testimoni del tuo amore.
2: Renova Domine faciem terre.

Celebramus missam de solemnitate Dominice Pentecostes, cum prefazione de mysterio Pentecostes et prece Eucharistica tertia.

0: Credo in unum Deum, Patrem
1: Patrem
0: omnipotentem,
1: omnipotente, factore
0: factorem cieli
1: cieli
0: et
1: et
0: terre,
1: terre,
0: visibilium
1: visibilium
0: omnium
1: omnium
0: et
1: et
0: invisibilium.
1: invisibilium.
0: Et
1: In
0: in
1: unum
0: unum Dominum
1: Dominum
0: Iesum
1: Iesum
0: Christum,
1: Christum,
0: Filium
1: Filium
0: Dei
1: Dei unigenitum,
0: unigenitum, et
1: ex
0: ex Patre
1: Patre
0: natum
1: natum ante
0: ante
1: omnia
0: omnia
1: saecula,
0: saecula.
1: Deum
0: Deum
1: de
0: de
1: Deo,
0: Deo,
1: Lumen
0: Lumen
1: de
0: de
1: Lumine,
0: Lumine,
1: Deum
0: Deum
1: Verum
0: Verum
1: de
0: de
1: Deo
0: Deo
1: Vero,
0: Vero,
1: genitum
0: genitum
1: non
0: non
1: factum,
0: factum,
1: consubstantialem
0: consubstantialem
1: Patri,
0: Patri,
1: per
0: per
1: quem
0: quem
1: omnia
0: omnia
1: facta
0: facta
1: sunt,
0: sunt,
1: qui
0: qui propter
1: propter nos
0: nos
1: homines
0: homines
1: et
0: et
1: propter
0: propter
1: nostram
0: nostram
1: salutem
0: salutem
1: descendit
0: descendit
1: de
0: de
1: celis,
0: celis,
1: et
0: et
1: incarnatus
0: incarnatus
1: est
0: est
1: de
0: de
1: Spiritu
0: Spiritu Santo,
1: Santo, ex
0: ex
1: Maria
0: Maria Virgine,
1: Virgine,
0: et
1: et
0: homo
1: homo
0: factus
1: factus
0: est.
1: est.
0: Crucifixus
1: Crucifixus
0: etiam
1: etiam
0: pro
1: pro
0: nobis,
1: nobis,
0: supponitio
1: supponitio
0: Pilato,
1: Pilato,
0: passus
1: passus
0: et
1: et
0: sepultus
1: sepultus
0: est.
1: est.
0: Et
1: Et
0: resurrexit
1: resurrexit
0: tertia
1: tertia
0: die,
1: die,
0: secundum
1: secundum
0: Scripturas,
1: Scripturas,
0: et
1: et ascendit
0: ascendit
1: in
0: in
1: celum,
0: celum,
1: sedet
0: sedet
1: ad
0: ad
1: dexteram
0: dexteram
1: Patris.
0: Patris.
1: Et
0: Et
1: iterum
0: iterum
1: venturus
0: venturus
1: est
0: est
1: cum
0: cum
1: gloria
0: gloria
1: iudicare
0: iudicare
1: vivos
0: vivos
1: et
0: et
1: mortuos,
0: mortuos,
1: cuius
0: cuius
1: regni
0: regni
1: non
0: non
1: erit
0: erit
1: finis.
0: finis.
1: Et
0: Et
1: in
0: in
1: Spiritum
0: Spiritum
1: Sanctum,
0: Sanctum, Dominum
1: Dominum et
0: vivificantem,
1: vivificantem,
0: qui
1: qui
0: ex
1: ex
0: Patre
1: Patre
0: filioque
1: filioque
0: procedit,
1: procedit,
0: qui
1: qui
0: cum
1: cum
0: Patre
1: Patre
0: et
1: et
0: Filio
1: Filio
0: simul
1: simul
0: adoratur
1: adoratur
0: et
1: et
0: conglorificatur,
1: conglorificatur,
0: qui
1: qui
0: locutus
1: locutus
0: est
1: est
0: per
1: per
0: profetas.
1: profetas,
0: Et
1: et
0: unam
1: unam
0: sanctam
1: sanctam
0: catholicam
1: catholicam
0: et
1: apostolicam
0: apostolicam
1: ecclesia
0: ecclesia
1: confiteor
0: confiteor
1: unum
0: unum
1: baptisma
0: baptisma
1: in
0: in
1: remissionem
0: remissionem
1: peccatorum,
0: peccatorum,
1: et
0: et
1: expecto
0: expecto
1: resurrezione
0: resurrezione
1: mortuorum,
0: mortuorum,
1: et
0: et
1: vitam
0: vitam
1: venturi
0: venturi
1: seculi.
0: seculi.
1: Amen.
0: Amen.
1: Fratelli e sorelle, lo Spirito Santo fa di tutti noi un solo corpo in Cristo Gesù. Forti di questa certezza, innalziamo al Padre la nostra comune preghiera.
0: Preghiamo insieme e diciamo: Padre, donaci il tuo spirito.
1: Padre,
0: Padre, donaci
1: donaci il
0: il
1: tuo
0: tuo spirito.
1: spirito.
0: Per la Chiesa universale, guidata dal Papa e dai Vescovi, con il dono dello Spirito, risplenda come segno di unità e di pace in un mondo lacerato da conflitti e discordie. Preghiamo. Padre,
1: Padre,
0: donaci
1: donaci
0: il
1: il tuo
0: tuo Spirito.
1: spirito.
0: Per i governanti e responsabili della società civile, lo Spirito Santo metta nel loro cuore un maggiore senso di giustizia per promuovere dignità, libertà e fraternità tra i popoli. Preghiamo.
1: Padre,
0: Padre, donaci
1: donaci il
0: il
1: tuo
0: tuo spirito.
1: spirito.
0: Per quanti vivono nella sofferenza, nella solitudine e nella malattia, lo Spirito Santo sia loro consolazione, forza e speranza. Preghiamo. Padre,
1: Padre, donaci
0: perdonaci
1: il
0: il
1: tuo
0: tuo
1: spirito.
0: Per i ragazzi e i giovani che ricevono il sacramento della confermazione, annunciano con la vita l'Evangelo di Cristo, mite e umile di cuore, e sostengono con pazienza un dialogo aperto e disinteressato con tutti. Preghiamo.
1: Padre,
0: Padre, donaci
1: donaci il
0: il
1: tuo
0: tuo spirito.
1: spirito.
0: Per le nostre comunità parrocchiali, riconoscono i doni che lo Spirito ha elargito a ciascuno, li valorizzino e li mettono al servizio del bene comune. Preghiamo.
1: Padre,
0: Padre, donaci
1: donaci
0: il
1: il
0: tuo
1: tuo
0: spirito.
1: spirito. Padre Santo, ti abbiamo affidato i desideri del nostro cuore. Dona al tuo popolo il dono dello spirito. E rendi la tua Chiesa segno visibile dell'unità nella carità. Per Cristo nostro Signore.
0: Amen.

Vaticanit, Corus Monachorum, Ex Ordine Benedictinorum, Abbazie Apuzilos, in Iberia.